Herre, tans enda basse mananem. Feira loro national tassi, haunia tassi, haunia timor. Nebe orsi da seia concerto i ha largo di lesidere, che talo ha tu hakat bahene ba. Tamba ene ba artista sira nebe se animaita bot sira ma ka iha Orlando, Crimson, Marvi, Fantasix, no mo sa vodeo. Nebe che talo ha lorita bot sene parseira familia no collega tu ba enjoy ha muto ki iha concerto. Feira loro national tassinia, hene ba tama gratuita, la iha usa la usa tiketi ruma ya. Ta ana fatin ya tura der dia kemalu krona nai sira hotu, ba ita bot sira bena fatin stela loro ansen ulesen 5.8 MHz. Itur ma ita barona tale musika selo kone titlu bot bara kelek, ni belori usi siempre ben.

Ita gusto halima games? Top up voce game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Perché colleghi si trovano in una musica e tra una tana, prima che ricordo si credono fi, ogni titolo nirvana. Spero che te bella diverti, colleghi. Bello, ne prima che ora devo accompagnare alla, le lio credono, ne prima che ora dalla Roma accompagnare alla Serus Fati, buon lavoro, detti. Usi che mi si dia musica che le padre ni niente la, ogni titolo traidor, non sa. Dadar sandet, ma usi traidor, o musica traidor. Ia ima balu traidor, kone badomi, kanza. Ok, ne be stay tuned at yang frequency radio le berdadi, ne be ima dia yang sayi da domi, ne thank you for ho fuang, thank you for malu la bere fuang ho ibu ng lai, ikus thank you say traidor dunia. Ne be stay tuned at yang frequency radio le berdadi, ursi de mauro toka baita bot sirahoto, tirma ita barona lai musica, kleo patrini yang, ne titlu traidor.

trending i här Spotify. Tamane turmai ante selore ta inte possira paronta musica selu kene. Nebe makana no husia dele ho titlo Love in the Dark.

Hola, Dili! Se hanno in dalla rua ben girata telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Nono Ribeiro, Nino Nono Bonotti, Nono Bonito. A bien la lascero. Deve che te lo hanno fatto in cacchi su layer, ma se ne è tu con layer, tap tap layer.

Sai, te casa una musica rua? Dì, che te casa una musica riva? Vado a mar musica. Vittima. E then musica retan. Fel Battista, ora in depressione. Te casa una che musica lei, usi da ma che te fresta. Che te lua, fa lavoro, ha unì, Cam, ana campo. Ehi! Dì, ma te casa una musica lei, usi da ma che te letan fa le mensate. Bella che musica.

0: 90.8 MHz Radio Libertari. Libertari ya ani, Libertari humori.
1: Radio Libertari. Defende itanya diretu atu sai livre. Sianolu resin 5.8 MHz.